0: if you are a pro, no, cause you know that I'm solo. Like dum da di da da dum, dum da di da da dum.
1: Velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.